papefea ona fausia se se ringa malo si le va famari a ta mama tina how would you build a strong relationship fa fea ona ani a wala te fina fai fa malo si ai le va fa ringari a tatu mur masani over sura o ori matu jasi mailo fina alo tatu to fare uri ni fiafi

0: Tau nomai.
1: O fatasi lot.
0: I.
1: Ave ta maiti na aong.
0: Mata la sushi de fie, la le me. Da la vasi fa vita lu numero tasi meni o ngari. Tu sa mo lo e. Ah. Lo tu lo mar mar mai tu sa ma. Lo rang fa fa yai. Ya se fa vita lu numero tasi ya. Ah la ina. Lo fa iso o ya. Ta wa o pupo a. Ah. Ah la ina. Pisa se ai ya. Mm.
1: Mai mau o le o langa pe ana le ei ni tau tala.
0: Rara rara rungu nana.
1: O upu matala e fai. Na e tuli tia.
0: Upu matala e fai ai. Ali tina po tama po la ua uma.
1: La ua uma. I mea la te iloa. Mo swata i te inga o mea e. Masa solo vale e lesi lesi. Tua e lesi lesi ni mea e le mauti noa ma le iloa e moni.
0: Nara rau inga rau, tono.
2: PNN Samoa.
1: A fo iu. Ubun tala fitala e le faola. Mai le loto pe le mei pe le anga
0: o lo fringa lo la o tala a tala e mafu o ina fa fitauri numo chas
1: yeah
0: ai lor fua vai favori ma pena ale un ola usano o fua
1: e fai e le tala e lo a e le sirus
0: mm
1: Está o pendente.

tuila o manua o atolo se lau tau sanga. Ai ai le mana onga o sabai. Ha fonga.

0: Fono.
1: Nai pe.
2: Nei.
0: Jeje.
2: Jeje.
0: Petaloo Basin, Northern Territory, Australia.
3: Messi.